Yes, we. Mabwa miya madiba chinyo radio. Nene wa sidama. Menadese.